0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più impi, strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: cos'è sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio

0: Stefano.
1: Stai ascoltando lo streaming.
0: Radio.

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Crow!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Yeah.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

La canzone del pane, i Camillas, con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio, e lei è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio, nel senso che sono 3 giorni dove che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro. Tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale, ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione di ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto, appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci. E l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto, prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

e nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: Benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
1: BTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 dell'AM a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
0: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
1: fuori
0: per tanti anni.
1: Fuori dalla comfort zone totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite, e quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi appunto... morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
0: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente.
1: Ma poi questo, tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
0: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto... sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza, il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare in allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da linguaggio proprio,
0: ha fatto erbotto. Trump in un anno oltre un miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort, il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma, pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è emergenza Covid, piuttosto che rivolta in carcere, quindi diciamo, l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: Appunto, l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziati anche a Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del Corpo d'Armata Lorenzo D'Addario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma, tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona, istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Fra l'altro ricordiamo Piazza Cittadella in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. Sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta carne al fuoco, molto tofu al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un Grazia e 150 alpini impegnati alle Olimpiadi. Alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato. Sinergia perfetta fra penne nere ed esercito. E questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione, e appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: In coppia come?
0: a sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto contatto.

stored treasures. Quiet, will you be told and how? Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito, via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. Sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso perché è stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano tutto ciò. E comunque un volantino è stato diffuso anche in città, qua a Verona, che ricorda questo fatto, per non farlo passare nel dimenticatoio e ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

la strage di Castelvezzano, come la chiama l'arena, perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti tre carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. Ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carceri diverse, perché appunto non volevano che comunicassero tra di loro. Ci dice quell'articolo che nonostante il divieto in qualche modo sono riusciti a comunicare tra di loro, non sappiamo bene come, tra l'altro questa separazione qua

E in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. Allora, si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto.

di un pomeriggio abbastanza movimentato. E allora qui c'ho avanti, c'ho sia il Mattino e la Super Monnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di

e si vede che questa donna poi va tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino di una pistola. Nel frattempo, scociamo con una discreta ostentazione la violenza.

Conosco in mano, che però non spara, ma viene prontamente, diciamo, protetto dagli amici a evitare di fare, diciamo, una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme.

all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia. Ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno, l'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in due anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della

desertificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più.

anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali, questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce perfettamente

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la vela rossa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22:30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura. Dopo il crollo del ballatoio della vela celeste, che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti, questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzie, cioè le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto, questa vela colpisce i edifici costruiti accanto appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della vela marrone che è già stata abbattuta, quindi come gioco diciamo delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo, nonostante l'appalto diciamo sia ben noto, e più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato c'è il comune a questo punto, a proposito

esempio questa rassegna stampa sui peggiori giornali del capoluogo di Napoli, ma non solo. Noi sempre dalla cronaca della Repubblica abbiamo selezionato questo articolo che titola "Arriva la consulta della notte, ma è scontro sulla movida, piano per l'asporto alle 24. Bene, che cos'è questa consulta della notte? È l'organismo che mette insieme operatori del settore e rappresentanti dei comitati civici, associazioni e forum dei giovani al fine di individuare soluzioni utili alla cittadinanza sul tema della movida notturna. Ed è scontro subito nel Consiglio Comunale perché c'è chi deve difendere un po' il lavoro della Polizia Municipale, che non è vero che non effettua controlli, ci sono centinaia

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. Citiamo questo patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico, e non solo della città, ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità. Sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista. No, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola. Senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma, qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ah, ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo, insomma, a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo, perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto, all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro, bruciata. Nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, era 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il quadrilatero dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni.

per esempio Porta Palazzo, il mercato più, diciamo, pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, gli stracivendoli che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino alla al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma, nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro, appunto, possibilità di vendita nel mercato. Adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura il assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare, diciamo, uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

Va bene, continuiamo sempre da cronaca qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme, da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo, ancora insomma, sono molto lente ad arrivare, e si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie.

0: ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora, generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio, chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università, ovviamente, quindi unire, diciamo, le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati. Infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti, diciamo, abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate, con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori, che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino. Un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso. Per cui è veramente è come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo, che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca, ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera, e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo, appunto, questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni, dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po' appunto in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette, in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni, e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. E ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che appunto non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Forse era roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo e usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Cinque ragazzini, neanche 14enni, armati di bastoni, che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma non fosse, se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che insomma direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono con successo, molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante a Porti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti.
1: Purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire.
1: Ci tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro, più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto. E non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari. E niente, così, era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase. E vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi. Quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: Ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novel se costano. Questa è una considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di albi edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente è una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina, è contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi ai momenti. No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, e Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato, a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite... Beh, siamo i soliti complottisti probabilmente, però quindi ecco diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito e fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica. Almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda.

0: E quindi
1: è arrivato il momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di re che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di Onde Riflesse, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo, ha un nome, Onde Riflesse, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario è il sistema carcerario a mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 114 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo, in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a 1 al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezzasalma delle 9 BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui,
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Eustachio, ascoltiamo Morto di caldo di Theo Weiss.

0: Ehi, Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca Lick Rock, in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

la guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo d'allor. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

E di castità la cintura ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio dichiara

Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

E già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà. Se voi non foste il

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, combalzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

Ortemme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale, per l'indipendenza di ogni particella dalle altre, solo due parti di idrogeno per una di ossigeno, per la libertà del suo stato liquido, solido, gassoso nel ciclo della pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca, 3 a 1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici,

quelle sorgenti prosciugate da grandi opere per niente scontate o mal calcolate. Per l'umidità dell'aria, per la nebbia, la rugiada, le nevi e la grandine.

aria e è come l'aria Bloom, di difficile conversione in merce. Infatti, che prezzo si può dare al vapore, alla nebbia, alla nube, alla pioggia, al nevischio, alla grandine Bloom? La grandine nel bilancio idrico dei potenti sarà un costo o un ricavo? Il suo essere bene indiviso nei secoli d'antiche civiltà che fermavano la proprietà

avesse un fucile per difenderla. I nativi d'America erano esclusi dalla gara perché, partendo in loco, erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti blu.

0: Mario Blum. E il prezzo?
1: Difficile non pensare alle conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana, vero Blum, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inclinate, ma soprattutto, Blum, dell'acqua dei vasi da fiori è andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiori è andata male. Dove la mettiamo? A costo o a ricavo?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

più lascerò. Tu andrai e accosterai il viso a un altro viso, le tue dita allaceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte ed ho sentito il tuo bisbiglio moroso ed ho portato fino a me la misteriosa essenza di tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliere nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque perché potrò partire. E tu ti lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce asserenata.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, d'inverno è meglio, dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare, chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo di dar.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Signore e signori, buonasera. Ci troviamo dietro le quinte della Convention Hall di Brandedelphia, dove è già iniziato il concerto di uno dei più prestigiosi gruppi del momento, The Cow. In italiano potremmo tradurli con vacca. La formazione è ormai notissima: Brian Kelvin al basso, ex pianista dei Brubel, poi passato nel 1949 agli allora celeberrimi Ruttos, dopo un breve tirocinio come anestesista al St. Paul Hospital. Brian Kelvin passava con i Blue Vomits come percussionista e lo vedremo poi al sax baritono e successivamente alla viola d'amore con i Bobolons. Dopo 3 anni di permanenza con i Bobolons, in seguito a una pericolosa frattura della trachea, Brian Kelvin si suicida il giorno di Natale. Ecco ora sul palco Terry Lilium al violino, ex chitarrista dei Conats, ex guardiaspalle di Robert, suicidatosi come noto per una dose eccessiva di Coca-Cola, ex arrangiatore del gruppo dei Moscardines, con i quali rimase dal 1974 al 1970. Terry Lilium, oggi considerato il numero uno dei violinisti, si suicidò nel 1969 dopo un grave shock subito durante il Giro d'Italia. Nella formazione sentite Bunny Pepper, che dopo innumerevoli tentativi di suicidio è riuscito finalmente a mettere in atto i suoi folli propositi, gettandosi dal 59esimo piano di un grattacielo in fiamme dopo aver ingerito ben 16 kg di arsenico puro. Ex batterista dei Nervous, ex trombonista dei Papa Frolls, autore del celebre minuetto di Boccherini, Bunny Pepper si è imposto all'attenzione del suo pubblico dopo la sua conversione alla religione shintoista. Ora The Cow basa la sua aggressività sul talento di Baby Baby, ex arpista dei Tartuffs, ex braccio destro di Frank Bobling, suicidatosi nella primavera del 1973, nell'autunno del 74, nei primi giorni del 75, e ora è sepolto nella Cappella Sistina. Baby Baby, che ora ascoltate in sottofondo, è oggi il più prestigioso timpanista vivente, dotato di bacchette al titanio, e riesce a raggiungere la velocità di 13.960 percussioni in meno di 55 secondi ed è stato insignito, prima del suo recente suicidio, della prestigiosa medaglia in si bemolle maggiore. La spettacolare timbrica che ascoltate è frutto della collaborazione di una delle colonne del gruppo, Albert Boss, suicidatosi recentemente, e il suo braccio destro Elton Birbetta, di origine italiana, ex basso tuba dei Melvins, ex triangolista dei Bourbons, in seguito passato ai Rolling Stones come taxi driver, infine stabilizzatosi a Frosinone, suo paese di origine, dove nella primavera del 76 si è suicidato per disperazione e noia profonda. Ma il componente più prestigioso del gruppo è senza dubbio Checca Bella, un keniota di 29 anni con terrificanti precedenti penali, già condannato a 20 anni, evaso dal carcere di San Sestino, ex organista degli Staff, ex violoncellista della Filarmonica di Clarkville, ora armonicista dei Cao. Checca Bella è recentemente scomparso in seguito al suo suicidio commesso alcuni mesi fa in California, dove possedeva un'azienda agricola underground. Infine il cantante dei Cao, oggi assente a causa del suo recentissimo suicidio dovuto alla sua perniciosa attrazione verso l'alta tensione. Black Pipe, tutti ormai conoscono il suo nome, è stato ex pianista degli Stots, dei quali era anche assicuratore incendio e furto con un massimale di 100 milioni. Black Pipes è stato anche consigliere spirituale dei Nothings, che ancora oggi rimpiangono i suoi preziosi consigli, accordatore di quasi tutti i pianoforti a coda dello Stato di New York e infine primo corno con l'obbligo del secondo controfagotto nell'Orchestra Sinfonica di Berlino Nord. Sperdutosi durante una tournée negli Appennini tosco-cubani, Black Pipes è ora presente con ben 16 esemplari nel Museo delle Cere di Stalingrado. Ecco, in questo momento Stan Bilbao, leader del gruppo The Cow, specialista in turpiloquio, in playback, tenterà un suicidio di gruppo.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mori così il 13 di agosto. Lasciò la moglie e i figli senza niente. Due giorni dopo veniva Ferragosto e il traffico svanì.

se non foste il re, signore se non foste il re, v'intimerei prudenza, ma siete il sire, siete il re.

Numero di telefoni colorati, di macchine dati, esalazioni di fumi, di semafori, di anni 90, di metropolitani, con un dottore.

Lo sputo sulla mano, si asciuga sul piccone. Lo sputo in terra poi diventa fango e Dio ci impasta Adamo. Lo sputo contro il muro era rosa di sangue. Lo sputo per la fame è duro e bestemmia. Lo sputo contro il viso io non l'ho mai saputo fare. E neanche dentro un piatto. Lo sputo contro vento molte volte. A solo. Senza amore. Lo sputo. Lo sputo tiene insieme tutto quello che ho scritto.

così. Ma non so bene. Non si sa mai dove.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto degustibus.
3: Ah, Pont de Jam.
4: Com'è?
3: Pont de Jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come no, in a bit.

0: mondo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

strange religion. Dubuque's a century, 73 like you.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Stai ascoltando lo streaming.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le droghe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: je peux faire?
1: Eh ben, il faut chercher son nom de famille.
2: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
3: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
4: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Sveglio.
1: Stai ascoltando lo Sveglio.

marcia!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Je veux voir le cul de tes bouteilles. Et au diable, l'heure.

Bravo! Alors là, c'est vous qui avez le mot de la fin.

Mm-hmm.

stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

A tutte le persone che ci stanno ascoltando, facciamo presente che ci sono le merde che si trovano per l'ennesima passeggiata per la sicurezza alle 20 al parchetto, che non è un parchetto peraltro, solo delle merde che non abitano nemmeno il quartiere, lo chiamerò parchetto, quello che è un parcheggio, di via Villa Cozza alle ore 20. Sappiate che ci sono appunto le merde che fanno finta di essere cittadini qualsiasi, in realtà sono riconducibili a quella merda di Castellini, a tutta la sua cricca del cazzo di Forza Nuova. Sappiate che c'è gente che si troverà lì intorno. Andate a dargli benvenuto.

0: E ripetiamo a chi si fosse collegato ora sulle onde di Radio Stacchio e ci sta ascoltando sia dall'internet che dal 1359 della modulazione di frequenza, che ci sono delle merde, dei fasci di merda in via Villa Cozza che si trovano alle 20, per loro stronza passeggiata sulla sicurezza in un quartiere che sicurezza ne ha già più che a sufficienza, soprattutto la sicurezza determinata dalla non loro presenza in quartiere, che se ne tornassero dalle cazzo di paesi da dove vengono, perché delle loro merde non ce n'è manco uno, o forse sì, ma non si vedono in ogni caso. Per cui facciamo presente che in via Villa Cozza alle ore 20 si troveranno per la loro fasulla passeggiata sulla sicurezza. Sappiatelo e fate un po'
1: Fate ciò che
0: quello
1: volete con questa
0: che
1: informazione.
0: ognuno faccia quello che reputa più corretto.
1: Viva il libero arbitrio.
0: Qui un suggerimento.

0: e rilanciamo al fatto che tra pochi minuti ci sarà una passeggiata di merde in Borgo Venezia e Borgo Santa Croce, che si trovano alle 20 vicino alla rotonda tra via Villa Cozza e via Verdi. Merde che non devono avere spazio in quartiere, per cui chiunque abbia voglia di andare a dargli un sonoro benvenuto glielo vada a dare. E la sicurezza dipende dal fatto che la loro presenza non esista sul pianeta. Ci ricordiamo bene del loro affiliato, che poi è stato da loro disconosciuto, che ha dato una zampina agli assassini di Tommasoli a scappare a Londra. Poi ha pubblicato pure un libro in cui raccontava di come andava con i suoi camerati di merda, da cui è stato disconosciuto perché appunto ha fatto l'infame, ed era probabilmente una merda infame. Per cui comunque ricordiamo a tutte le persone in ascolto che ci sono le merde in quartiere Borgo Venezia che fanno la loro sceneggiata di una passeggiata sulla sicurezza.
1: Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государство всегда управляет небольшое меньшинство. Взятые на 90-х из капиталистов или из богатых.
2: Queremos construir el socialismo.

E ricordiamo a tutte le persone in diretta che ci sono le merde che si trovano alle 8, cioè ora, in via Villa Cozza, all'angolo con via Verdi, non contenti di aver già fatto una passeggiata per la quella che loro chiamano passeggiata per la sicurezza qualche 2-3 settimane fa, ci riprovano di nuovo a fare la loro cagata. E quindi a tutte le persone in ascolto invitiamo a fare un bel giretto in Borgo Venezia, ripeto, via Villa Cozza, angolo via Verdi, che appunto ci saranno le merde che faranno la loro passeggiata per la sicurezza, e l'unica sicurezza, ripeto, è che loro non esistano sul pianeta Terra, ma in nessun altro pianeta, e magari ci sarà anche qualcuno che va a dargli il benvenuto, la differenza è che loro sono delle merde e gli altri sono simpatici, quindi la distinzione è molto facile. E li rinvitiamo a queste merde che in quartiere manco ci vivono a tornarsene dove cazzo sono venuti, cioè nell'utero della loro madre o nella forma ancora primogenea di atomo, e rimanerci.

E ripetiamo per tutte le persone in ascolto che si sta tenendo una passeggiata per le sicurezza, che iniziava l'appuntamento delle merda, dei fasci di merda, era alle 8 in Borgo Venezia, Borgo Santa Croce, all'incrocio tra via Villa Cozza e via Verdi. E, per cui sappiate, se siete in giro, che ci sono questi figuri che fanno le loro sceneggiate per la loro presunta sicurezza, quando l'unica sicurezza è che queste merde non esistano su nessun pianeta della galassia e di tutte le galassie dello spazio-tempo infinito ed infinitesimale. E quindi, se siete in giro, sappiate che ci sono, sappiate che c'è anche gente simpatica in giro oltre a queste merde qui. Chi vuole andare a salutare chiunque gli pare, faccia un po' quello che gli pare, vaffanculo alle merde.

0: Sessions.
1: E pezzone Deutsche United Antifa Producer, come cazzo si dice? Non so come si pronuncia, il tedesco l'ho cancellato dalla memoria, probabilmente è Flights, non lo so. In ogni caso ricordiamo a tutte le persone all'ascolto che è in corso una passeggiata per la sicurezza fatta dai fasci di merda tra in Borgo Venezia e Borgo Santa Croce, tra via Villa Cozza, l'appuntamento era alle 8, tra via Villa Cozza e via Verdi, per cui saranno in quartiere che si staranno spostando, probabilmente se sentite l'odore di merda li beccherete, e occhio se passate in quartiere, oppure occhio a loro se passate in quartiere. E detto ciò, noi ributtiamo su la mitica bobina di Radio Eustachios e ci sentiamo tra 10 minuti con Rien a dire.

0: Zero.
1: E questo era il numero. Dobbiamo riascoltare le chiamate.
0: Il numero
1: Insomma, era il
0: casuale.
1: quarto numero da quattro puntate, o terza puntata,
0: No,
1: che
0: è già
1: diciamo.
0: troppi indizi. Le persone sanno di quanti numeri è composto un numero. Non devi dirgli a che numero
1: Va
0: siamo.
1: bene. Quando riuscite a darci, com'era la storia, il
0: Quando
1: numero.
0: indovinerete la combinazione
1: Grazie.
0: esatta e ci chiameremo, avrete un premio
1: E
0: che cambia tutte le
1: soprattutto
0: volte.
1: e ci chiameremo. Come, cambia
0: Ci
1: tutte le volte. E questa
0: chiameremo.
1: volta cos'è? Una bottiglia d'acqua del rubinetto da bere insieme ai vostri redattori preferiti di Arena di. Va bene, e quindi salutiamo tutte le persone all'ascolto del 1359 Kz, non so come si dica, della modulazione di frequenza.
0: Cats.
1: Kz, va bene, della modulazione di frequenza che su cui trasmette Radio Eustachio o sullo streaming dell'internet da ovunque ci stiate ascoltando. Vi ricordiamo per l'ennesima volta che ci sono le merde in quartiere Borgo Venezia che fanno una passeggiata per la sicurezza. Ripetiamo per l'ennesima volta che l'unica sicurezza che abbiamo è che loro spariscano dall'esistente e dell'esistenza, loro e tutti quanti. Potete scriverci su eustachio@postaindivia.net.
0: Posta.indivia.net.
1: Cosa cazzo ho detto?
0: Hai saltato
1: Va
0: punto.
1: bene, eustachio@posta.indivia.net, è vero, l'ho saltato.
0: Perché non vogliamo sentirvi, questa è la verità.
1: Questa è la verità.
0: Solo informazioni fasulle.
1: E bene, iniziamo la nostra puntata con un audio che chi ha memoria probabilmente ricondurrà immediatamente a certi avvenimenti successi 25 anni or sono, e chi non ha memoria perché era troppo giovane o troppo piccolo o non ha vissuto quei momenti o non li ha ascoltati o compagnia cantante, dopo che l'audio finisce, illustrerò di cosa stanno parlando.
2: Sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, sì, sta arrivando la polizia?
3: Sta arrivando?
2: Qua dentro? È
3: È
2: dentro al
3: dentro al
2: cortile.
3: cortile la
2: È dentro al
3: polizia.
2: cortile. Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente. Già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
3: Bene. Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
2: Qualcuno chiami i parlamentari?
3: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, non so, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
2: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap, ragazzi, sta per essere sgomberata.
3: Siamo la seduti calma. E mani alzate.
2: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
3: Noi non abbiamo nulla da dire. Non abbiamo
2: I telefoni
3: abbiamo
2: sono isolati. I telefoni
3: non abbiamo
2: sono
3: nulla
2: isolati.
3: Da nascondere. Ci hanno isolato i telefoni. Probabilmente ci hanno anche tagliato.
2: Ci hanno tagliato le linee, sì.
3: Ci hanno tagliato le linee. Non sappiamo se ci stanno ascoltando. Anche da qui.
2: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate. Aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma, anche se è difficilissimo. La porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
3: Non siamo isolati con i telefoni.
2: Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
3: ragazzi,
2: con l'esterno.
3: Telefonate, diffondete la notizia.
2: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
3: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
2: Eccoli,
3: e
2: sono
3: questa
2: entrati.
3: Polizia fascista
2: sono
3: che è entrata
2: poliziotti
3: nella
2: radio.
3: Sede di una radio.
2: Manganello
3: in mano,
2: e casco antisommossa.
3: In questo momento fanno
2: la repressione
3: in
2: diretta su Radio Gap.
3: Sentiamo.
2: 4 celerini, 5. Sentiamo
3: cosa stanno dicendo.
2: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
4: E quindi, come potete sentire, poi il microfono è stato staccato. Questa era la diretta di Radio Gap durante nella notte del 21 luglio 2001, quando appunto è stata assaltata a Genova durante i fatti appunto di Genova del G8, del controvertice, diciamo, del G8, quando è stata assaltata la scuola Diaz, che si trovava di fronte alla scuola in cui era adibito il Media Center, quindi che sostanzialmente era una scuola adibita sia alla sede del Genova Social Forum, che era sostanzialmente un gruppo di gente che aveva organizzato tutte le varie cortei, non cortei, piazze tematiche, compagnia cantante del controvertice di Genova, del G8 di Genova 2001. E era anche presente la sede legale appunto del Genova Social Forum, la sede di Indie Media e di Radio Gap. Durante l'assalto gli sbirri hanno distrutto e portato via computer, hard disk e tutto il materiale informatico che poteva aiutare a denunciare le violenze che erano avvenute in quei giorni. E comunque non staremo qua a parlarvi di quello che più o meno tutti sanno e che si può comunque reperire, diciamo, su negli archivi vari, in internet, eccetera, eccetera, di questa brutta enorme quantità di materiali sulla violenza, le torture delle guardie e via dicendo. Però appunto era interessante, visto che comunque trasmettiamo da una radio, è molto interessante l'esperienza appunto di Radio Gap, che appunto stava per Global Audio Project, era appunto una radio, un network di radio che si sono unite sostanzialmente per fare informazione durante appunto durante il G8 di Genova 2001. In particolare erano Blackout a Torino, Onda Rossa da Roma, C-Roma da Cosenza, Onda d'Urto da Brescia, Radio 103, Radio K Centrale, Radio Fujiko da Bologna, e in più c'erano Agenzia Amisnet da Roma e Agenzia MMC 2000 di Firenze. E si tratta della credo tra i primi esperimenti di web radio, almeno in Italia, di appunto di un network di radio che trasmettevano sia in web e quindi comunque poi venivano rilanciate, diciamo, in tutte le varie città che ho elencato, e in più era stata piratata una frequenza FM, che adesso non ricordo che frequenza era, che quindi trasmetteva a Genova e dintorni. E l'esperienza era, è stata un'esperienza veramente interessante. Praticamente erano 40 persone che si proponevano appunto di fare un'informazione libera e indipendente. Proponevano e hanno fatto questa cosa per 18 ore al giorno di diretta, dalle 6 di mattina alle 24 di sera, dal lunedì 16 luglio alla domenica 22 luglio, di cui di queste 18 ore, 3 ore in lingua straniera. Quindi vabbè, è stata un'esperienza molto interessante che appunto ci sentivamo di raccontare. Sarebbe molto interessante, se qualcuno ci sente e ha materiale, cioè, perché io sarei molto interessato a sentire minchia quelle registrazioni, se esistono, perché in internet se ne trovano alcune parti, ma soprattutto, cioè, si trova principalmente solo le parti finali, appunto, che è la parte dell'assalto alla scuola, di quando hanno iniziato ad assaltare la Diaz, e quindi la gente della radio riusciva a vedere dalle finestre l'assalto, per cui se fate delle ricerche in internet, anche Internet Archive e così, riuscite a trovare alcuni file audio, e di quando appunto questo file audio qua che avete sentito, in cui appunto c'è l'assalto vero e proprio, l'entrata degli sbirri nel media center e nella radio. E però è interessante riuscire a sentire anche le dirette di quei giorni, che per il momento non sono riuscito a trovare, e niente, sarei molto interessato a sentirle. E niente, e quindi adesso facciamo partire dei pezzetti di musica. In particolare sarà una giornata differenza del solito, sarà una puntata differenza del solito, con più ospiti direttamente del rap dall'Abruzzo, regione che ha prodotto tanti, aiutatemi a dire tante gruppi rap molto carini, per cui metteremo su un po' di pezzi di gruppi meno conosciuti del solito, almeno qui al nord, e niente, vi leggeremo dei testi provenienti da un opuscolo che si chiama The Tour La Canaglia Genova, e che appunto non parleranno della solita trita, ritita, violenza della polizia e compagnia cantante, che cioè è stata chiaramente estrema, e in Italia comunque cioè i precedenti ci sono, non è che fossero venuti fuori dal niente, nel senso le sbirri fanno quello, non è che fanno delle cose differenti, però comunque nel senso ha lasciato il segno sia chiaramente nella gente che era a Genova, ma anche nella gente che a Genova non c'è stata e ha vissuto quegli eventi, quei giorni in distanza, diciamo, anche solo attraverso giornali, telegiornali o racconti indipendenti, da media indipendenti, diciamo. E quindi vabbè, vi leggiamo un paio di testi, tre testi da questo opuscolo, per non parlare appunto della solita violenza della polizia, che comunque appunto non per sminuirlo, per far finta che non ci fosse, chiaramente è stato quel che è stato, e di informazioni su questo se ne trovano in quantità. Bene, partiamo con due pezzetti e poi ci risentiamo.

Allora, questo testo si chiama Il Black Bloc, Fantasma e Realtà. Le manifestazioni di Genova contro il G8 nel luglio scorso hanno aperto una doppia crisi. Crisi in seno al potere anzitutto. Rispondendo alla mobilitazione della società civile con una logica di tipo militare, i padroni del mondo hanno svelato la violenza sulla quale si fonda il loro dominio e messo a nudo l'arroganza della loro autocelebrazione. Crisi anche dentro il movimento anti-mondializzazione, che non era preparato a questa violenza e che oggi si interroga sui suoi metodi e sui suoi obiettivi. Per scongiurare la radicalizzazione di una frangia del movimento, i suoi portavoce, autorizzati, hanno intonato l'eterno ritornello della provocazione, cantato in tutti i modi, da lustri, a partire dal gauchistes, che manifestarono contro il ministro Marcellin del dopo 68 fino ai casseurs delle manifestazioni liceali degli anni 80. Queste accuse hanno preso una nuova piega dopo Genova. I rappresentanti del movimento non stigmatizzano più solamente la presenza di hooligan e di altri elementi anarchici, come alcuni avevano fatto a Seattle o Gothenburg, ma denunciano una vera e propria macchinazione politica. Ad un attento esame, le prove irrefutabili che il Genova Social Forum pretendeva di detenere si sono ridotte a poche cose. Una foto che mostra uomini dal volto coperto e armati di bastoni davanti al portone chiuso di una caserma di carabinieri, da un portone socchiuso, di un caserma di carabinieri, e un video nel quale un uomo, ugualmente mascherato e armato di un bastone, discute con un poliziotto in tenuta antisommossa. Questi documenti confermano quello che era ovvio supporre: a Genova c'erano dei poliziotti mischiati tra i ribelli. Ma questa constatazione non basterà a fare di tutti i ribelli dei poliziotti. Niente indica d'altra parte che quei poliziotti travestiti facessero altro del loro lavoro ordinario, infiltrarsi nei cortei per riconoscere e eventualmente procedere a dei fermi. Al cuore di questa teoria del complotto troviamo il misterioso Black Bloc, con il suo corteo di fantasmi e di rumori. Il Black Bloc, in quanto organizzazione, non esiste. Ciò che esiste è un raggruppamento occasionale e eterogeneo di piccoli gruppi di affinità, i Black Bloc, che agiscono in maniera autonoma con componenti e secondo dei modelli che variano di continuo. La loro prima apparizione risale alle manifestazioni contro la guerra nel Golfo nel 1991 negli Stati Uniti. Il nome fa senza dubbio riferimento allo Schwarzblock, i blocchi neri, costituiti negli anni Ottanta dagli autonomi di diverse città della Germania e di Zurigo per difendere gli squat contro la polizia o combattere le attività neonaziste. Ma il 30 novembre 1999, in occasione delle manifestazioni contro il congresso dell'OMC, che cavolo era? Boh, a Seattle, che i Black Bloc cominciano veramente a far parlare di sé. Sul tragitto della manifestazione, un gruppo di qualche centinaio di persone mascherate attacca le vetrine di banche, di negozi e di sedi di multinazionali. Barricate vengono erette con l'arredo urbano e i muri sono ricoperti di slogan. In occasione delle iniziative contro il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale a Washington, il 16 e 17 aprile 2000, un blocco rivoluzionario anticapitalista di un migliaio di persone è di nuovo presente, ma con una tattica differente. Il gruppo non attacca più vetrine e concentra tutti i suoi sforzi sulla polizia, riuscendo a bloccare le unità antisommossa e facilitando l'azione dei militanti che praticano la disobbedienza civile. Ritroviamo un Black Bloc antistatale a Filadelfia l'1 e il 2 agosto 2000, in occasione delle iniziative contro la convention del Partito Repubblicano e 15 giorni più tardi a Los Angeles contro quelle del Partito Democratico. Sotto delle denominazioni di volta in volta diverse, i Black Bloc fecero in seguito parlare di loro al ritmo degli incontri internazionali a Davos, Praga, Nizza, Quebec, Göteborg e infine Genova. Quando non vengono presentati come dei provocatori, i Black Bloc sono descritti spesso come dei giovani nichilisti drogati di adrenalina, non aventi altro progetto che la distruzione gratuita. La realtà è più complessa. L'insieme delle pratiche dei Black Bloc si inscrive in una prospettiva politica: creare delle zone autonome temporanee liberate dal denaro e dallo Stato. Il bombardamento di slogan sui muri è un attacco contro le superfici grigie, spente e asettiche, che diventano anche dei luoghi di espressione vivi e colorati che danno la parola a coloro che ne sono di solito privati. La rottura delle vetrine è rivendicata come una critica in atto della proprietà privata, considerata come infinitamente più violenta di qualsiasi azione condotta contro di essa. Allo stesso modo, il saccheggio è presentato come un modo di negare il valore mercantile degli oggetti in un mondo dove niente è accessibile senza denaro, nemmeno la soddisfazione dei propri bisogni vitali.
Queste situazioni sono vissute come momenti di riappropriazione, istanti ubriacanti di libertà durante i quali un altro mondo sembra possibile. A Genova, come racconta un partecipante, tutto ciò che rappresenta il grande capitale, la società mercantile, le multinazionali e il controllo sociale e poliziesco è stato attaccato. Banche, bancomat, agenzie immobiliari, concessionari di grandi case automobilistiche, sistemi di videosorveglianza, macchine di pattuglia di una società di guardie giurate, macchine di polizia, caserme dei carabinieri e la prigione, i cui detenuti erano stati trasferiti in vista degli arresti. L'arredo urbano, contenitori e cassonetti, è stato utilizzato sistematicamente a fini di protezione, barricate, e di ostacolo alla circolazione dei veicoli della polizia. Due supermercati sono stati parzialmente saccheggiati allo scopo di rifornirsi di bevande, birre soprattutto, acqua per i lacrimogeni, prodotti infiammabili, nonché un magazzino accessori per moto, per caschi, catene e giacche di cuoio, tutte cose che potevano servire durante gli scontri. Questi obiettivi erano stati fissati in occasione di diverse riunioni preparatorie. Rimarchiamo che numerosi comunicati ricordano importanti divergenze tra i diversi gruppi, soprattutto una differenza politica che ha creato una rottura tra essi. La maggioranza del Black Bloc era d'accordo per attaccare dei simboli importanti del capitalismo e, in sostanza, contrari ad attacchi contro le automobili e piccoli negozi. A Genova i Black Bloc erano composti da anarchici, autonomi, antifascisti, neosituazionisti o ancora punk e travelers, adepti, nomadi di ravers e free party. C'erano molti tedeschi, austriaci, francesi, greci, inglesi, alcuni americani, olandesi, spagnoli e molti giovani di centri sociali italiani, in particolare di Genova, Torino, Roma, Napoli, Firenze. Un'altra parte dei centri sociali formavano il corteo delle tute bianche. Nelle manifestazioni del venerdì mattina i Black Bloc hanno fatto un corteo comune con i sindacalisti del coordinamento nazionale dei COBAS. Nel pomeriggio, quando gli scudi delle tute bianche hanno ceduto sotto gli assalti dei blindati, è stato difficile distinguerli dagli altri partecipanti al corteo, con i quali costruivano barricate e affrontavano la polizia. Come si è visto a Genova o Seattle, questi gruppi aggregano nell'azione anche giovani proletari estranei ad ogni organizzazione. Questi mezzi semplici, diretti e alla portata di tutti sono logicamente più capaci di toccare gli ambienti più svantaggiati, gli ambienti più colpiti dall'esclusione sociale, coloro i quali la politica ha sempre lasciato da parte e che hanno finito per abbandonare la politica. L'esempio di Seattle è eclatante a questo proposito. Nel momento in cui l'insieme dei movimenti di lotta contro l'OMC deplorava la debole partecipazione di persone di colore e o delle classi sociali più basse agli avvenimenti, le iniziative del Black Bloc hanno attirato, e sono pressoché i soli ad averlo fatto, numerosi giovani dei quartieri neri e poveri. A dispetto dell'aspetto virile dei loro cortei, questi gruppi sono il più delle volte misti e si portano dei passamontagna e non necessariamente degli abiti neri, non per spaventare i borghesi o per compiacersi di un'immagine paramilitare che i più abborrono, ma perché l'anonimato che questi gli garantiscono permette loro di sottrarsi allo sguardo panoptico del Grande Fratello, onnipresente a Genova, telecamere sui tetti, nelle strade, elicotteri, come negli altri summit. L'anonimato dei passamontagna è anche un modo di affermare il rifiuto di leader e l'uguaglianza dei partecipanti, ciò che non impedisce senza dubbio l'esistenza di piccoli capi. Dietro i loro passamontagna, questi giovani ragazzi e ragazze, a Genova la maggior parte aveva tra i 18 e i 25 anni, si conoscevano e si riconoscevano. Esse si dividono spesso su base più larga della semplice militanza e le stesse comunità di vita, FAC, squat, centri sociali, concerti. È possibile infiltrarsi in tale gruppo, ma è assai più difficile comandare le azioni. Si avrebbe torto a credere che l'azione dei partecipanti al Black Bloc si limitasse a contestare il monopolio della violenza detenuto dalla polizia. Essi sono generalmente molto impegnati in tutti i tipi di azione legate al movimento libertario. Al contrario, non tutti gli anarchici sono partigiani dei Black Bloc. I testi che circolano sulla rete accordano gran spazio ai dibattiti ideologici, mettendo in causa le differenti spaccettature dei rapporti di dominio che si esplicano nelle classi sociali, nei rapporti tra i sessi, nelle sessualità, nel colore della pelle e nelle categorie d'età, nell'ecologia o nella sorte riservata agli animali dalla società industriale. Secondo un partecipante americano, molti di quelli che si sono ritrovati con i Black Bloc lavorano nel settore associativo, alcuni sono insegnanti o studenti, quelli che non hanno lavoro a tempo pieno dedicano il loro tempo a lavorare per cambiare la vita dentro i loro quartieri, sono coinvolti in progetti di parchi urbani o di biblioteche o ancora cucinano per associazioni come Food Not Bombs. Le tematiche variano a seconda di continenti e di paesi.
negli Stati Uniti, essi sono molto marcati dalla tecnofobia e dall'ecologia. In Europa, la questione dei sans-papiers e della libera circolazione delle persone. A Genova, uno dei rari striscioni del Black Bloc proclamava «Niente confini, niente nazioni», slogan messo in pratica qualche giorno più tardi dai partecipanti al campo di frontiera antirazzista di Francoforte sul Meno, in Germania. In un comunicato, essi affermano «Molti tra noi sono stati, un giorno o l'altro, parte attiva del Black Bloc». La globalizzazione è l'espressione di un capitalismo che si fa di giorno in giorno più totalitario. Esso non può essere migliorato o addomesticato dallo Stato-nazione, ma deve essere abolito. Noi riteniamo falsa una critica del capitalismo che si limita ai mercati finanziari internazionali e anche pericolosa nel momento in cui ha alimentato più di una volta il risentimento antisemita. È stato detto che la polizia abbia lasciato fare i Black Bloc per screditare i manifestanti tra la popolazione genovese e l'opinione pubblica e giustificare la repressione. Ancora una volta non c'è nulla di vero in questa affermazione, ma semmai la manovra ha fallito dal momento che è la polizia che agli occhi del mondo intero si è ritrovata sul banco degli imputati. Ma questa relativa libertà d'azione può anche essere spiegata dall'intelligenza tattica di cui sanno dare prova i Black Bloc, che privilegiano metodi di guerriglia urbana piuttosto che la logica dello scontro militare frontale. Essi avevano anche rifiutato di concentrare i loro attacchi sulla zona rossa, considerata come una trappola. Le unità antisommossa sono abitualmente contrapposte a folle statiche, ad un comportamento monolitico e assai prevedibile. Come si è visto il sabato a Genova, con il corteo pacifico, è facile seminare il panico tra una folla lanciando dei lacrimogeni, dato che i manifestanti non avevano neanche i guanti per rimuoverli. La pesantezza dell'equipaggiamento poliziesco, la lentezza con cui le decisioni vengono prese a livello centrale, la necessità di sorvegliare l'intero perimetro della zona rossa, la topografia accidentata della città di Genova, tutto questo si opponeva al funzionamento molto flessibile dei Black Bloc, che permetteva loro di adattarsi rapidamente alle circostanze per aggirare e sorprendere l'avversario. Questa tattica è conforme al loro ideale politico: sviluppare l'autonomia degli individui e stimolare la loro capacità di iniziativa, l'esatto opposto delle folle passive che delegano la loro sicurezza a un servizio d'ordine. Non bisogna comunque esagerare sull'impunità di coloro che si mascherano. Molti hanno pagato molto cara la loro partecipazione agli scontri. Uno di essi aveva 23 anni e si chiamava Carlo Giuliani. Pochi gruppi avevano suscitato così tanta ostilità come i Black Bloc. Abbiamo visto leader chiedere il loro arresto, addirittura alcuni manifestanti pacifici tentare di consegnarli alla polizia. Se questa ostilità è qualche volta il risultato di un'incomprensione tra le diverse frange dello stesso movimento, essa potrebbe però testimoniare anche l'esistenza di due movimenti anti-mondializzazione. Uno che si batte per un controllo cittadinista del capitalismo, desideroso di estendere la parità alle relazioni sociali internazionali e all'ecologia mondiale, sogno di una democrazia universale. L'altro che cerca di combattere all'interno del nuovo ordine neoliberale l'ordine capitalista stesso, ritualizzazione dell'antico progetto rivoluzionario, l'utopia di un mondo che non sia più una merce. Questo articolo è stato scritto nel settembre 2001 da Fred Goldbron e doveva apparire sulle Monde Diplomatique, ma appunto poi gli eventi americani, ovvero l'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle, ha sostanzialmente fatto sparire tutto il dibattito che si era sviluppato. Cioè, non ha fatto tutto completamente, ma comunque ha portato via buona fetta del dibattito che si poteva e che si stava sviluppando su tutta la questione di Genova e dei fatti del G8, diciamo.

0: E questi erano quattro pezzetti di Adriatic Jungle che spacca.
1: O spaccava.
0: O spaccava.
1: È uno
0: vabbè.
1: Di quelli che ha avuto un tracollo.
0: Ah sì.
1: Non lo so.
0: Vabbè, spaccava.
1: Spaccava.
0: A ognuno i suoi gusti.
1: No,
0: andate
1: no,
0: ad ascoltarvelo, decidete voi.
1: Magari siete degli amanti delle novità. Comunque, io la mia lotta. Ok. Adesso invece leggiamo questo testo che si intitola Per farla finita con l'ordine dei molti e il disordine dei pochi, ovvero non è stato il Black Bloc ad aver messo a soqquadro Genova. Erano in 400, no, erano almeno un migliaio, ma che erano molti di più, diciamo 2000, forse 3. Ma hanno fatto troppo casino, dovevano essere almeno in 5000 ed è tutta colpa loro. Per poche mele marce il bel cesto della disobbedienza civile è stato rovinato. Colpa loro, di quelli del Black Bloc. Le tute nere. Loro e solo loro hanno distrutto Genova. Cosa sono? Sono anarchici. Anzi no, per la precisione anarchici insurrezionalisti. Ma anche un po' squatter e casseur e banca bestia e agenti provocatori e infiltrati ai servizi segreti e amici dei carabinieri. Ma la vogliamo fare finita con questo cumulo di idiozie e di menzogne? Breve premessa terminologica. Pochi significa di limitata quantità, di numero ridotto. Con valore generico, questo termine viene spesso usato in sostituzione di piccolo, di breve, di insufficiente e inadeguato. In senso eufemistico, può significare quasi nessuno. Molti, invece, è direttamente contrapposto a pochi ed indica misura notevole o grado elevato, oppure ha significato affine a grande. Ebbene, ogni forma di dominio affine a grande, no, mamma mia, la cecità. Ebbene, ogni forma di dominio ha sempre definito le manifestazioni di ostilità nei suoi confronti come un fenomeno relativo ai pochi. Organizzazione sociale che si pretende sempiterna, lo Stato ha le sue ovvie ragioni per diffondere ed imporre ovunque l'idea che la sua origine non è storicamente determinata. Non è cosa da mettere in discussione, insomma, ma è un fenomeno naturale, ineludibile. Si vive sotto l'impero dello Stato, così come si vive sotto la luce del sole. Per questo motivo, chiunque si batta contro di esso non può che essere pazzo, folle, demente. Inutile aggiungere che nel mondo dello Stato la normalità è la regola seguita dai molti, ne consegue che la follia deve essere l'eccezione dei pochi. Il discorso dominante presenta quindi ogni trasgressione al suo codice come un fatto piccolo, breve, insufficiente, inadeguato, che viene compiuto da pochi, da quasi nessuno. Chi volete che si ribelli alla luce del sole? Solo pochi pazzi lo possono fare, eppure tutta la storia è caratterizzata da rivolte che hanno visto la partecipazione di molti, non di pochi. Per neutralizzare e rimuovere il significato di queste rivolte contro il mondo del denaro, e cioè che tutto è possibile anche l'impossibile, il dominio è sempre ricorso ad uno stratagemma semplice quanto efficace: attribuire a pochi ciò che era di molti, circoscrivere e delimitare le espressioni di dissenso. Un obiettivo facile da raggiungere, soprattutto oggi, quando l'onnipresente chiacchiericcio dei mass media non si limita a riportare il fatto accaduto, ma lo costituisce, lo crea appositamente in funzione delle esigenze di chi detiene il potere. Davanti ad ogni movimento di protesta, soprattutto se si esprime in maniera antistituzionale come è avvenuto a Genova, i media non devono fare altro che scegliere al suo interno una componente, eleggerla rappresentante del movimento stesso, parlarne continuamente, intrattenersi sui suoi aspetti più folcloristici e spettacolari, ed ecco che tutto il movimento sociale assumerà i tratti di quella singola componente. Gli esempi che si potrebbero fare sono infiniti, ma ci limiteremo ai più noti o ai più recenti. Il movimento, scoppiato in Francia nel maggio del 1968, viene presentato come una contestazione studentesca. Il più grande tentativo rivoluzionario avvenuto in una democrazia occidentale nel dopoguerra, che dopo essere partito all'interno dell'università si estese rapidamente al resto della società, raggiungendo il suo culmine con l'adesione allo sciopero generale selvaggio da parte di oltre 11.000 di persone, viene così banalizzato e storicizzato sotto forma di movimentata protesta giovanile. La rivolta armata esplosa in Italia negli anni 70 viene fatta passare come opera di alcune organizzazioni combattenti. Un movimento sociale vasto e composito, il cui assalto al cielo si espresse con migliaia di azioni compiute quotidianamente, è stato così ridimensionato alle sue sole forme più eclatanti. Le organizzazioni combattenti, che erano solo una minuscola parte di quel movimento, sono state trasformate nell'intero movimento. Questo meccanismo riduttivo è stato applicato anche in tempi più recenti, come nella rivolta di Los Angeles del 1992, ricordata per la sua natura razziale, o nell'insurrezione in Albania del 1997, dove un intero popolo in armi è stato dipinto come poche bande armate. Qui, in Italia, l'esempio più recente è probabilmente dato dai disordini scoppiati a Torino tra il marzo e l'aprile del 1998, in seguito all'arresto di tre anarchici e al suicidio di uno di loro in carcere. All'epoca erano gli squatter a venire indicati sui giornali come il pericolo pubblico numero uno, sebbene proprio coloro che si definiscono squatter siano distinti per i loro sforzi di placare gli animi e prevenire i disordini, prodigandosi nel gettare acqua sul fuoco ogni qualvolta ne hanno avuto la possibilità, a salvaguardia della propria bella vita. A Genova, quando l'aria che si respirava non era ancora densa del fumo dei lacrimogeni, la protesta era rappresentata dall'icona delle tute bianche. Dopo, quando il clima si è fatto incandescente, è stata la volta del Black Bloc, degli anarchici insurrezionalisti, addirittura delle tute nere a la fantasia dei giornalisti. La cosa non manca di essere paradossale e per diversi motivi. Innanzitutto perché vede la fine dell'infatuazione della sinistra europea per il Black Bloc, portato sugli allori dopo la risonanza mediatica dei fatti di Seattle. Il Black Bloc viene attaccato brutalmente oggi per aver fatto a Genova all'incirca ciò che aveva fatto a Seattle. Ma la sinistra europea radical chic, in doppio petto o in tuta bianca, ama coloro che indossano i passamontagna, imbracciano i fucili o devastano le banche solo quando sono lontani, molto lontani, possibilmente ad un oceano di distanza. Altrimenti si tratta solo di bastardi, agenti provocatori, infiltrati. Più o meno quanto la sinistra statunitense ha detto e scritto sul conto del Black Bloc dopo i fatti di Seattle. Chissà se adesso le tute bianche di Bologna sono ancora pronte a confermare le commoventi parole di un loro vecchio comunicato. Noi ci rifiutiamo di salvarci l'anima sulla pelle del Black Bloc. Riconosciamo la loro piena legittimità nel movimento e rifiutiamo la logica dei buoni e dei cattivi. Poi, gli insurrezionalisti. Ecco, gli insurrezionalisti sono perfetti per cucir loro addosso questa parte. Da un lato sono apertamente favorevoli alla distruzione, dall'altro sono additati da tutti, dalle forze dell'ordine come dal resto del movimento. Cosa si può pretendere di più? Peccato che parecchi anarchici insurrezionalisti non fossero nemmeno presenti a Genova, essendosi dichiarati più delle volte contrari a seguire le scadenze imposte dal nemico e a partecipare alle sue iniziative. E per gli anarchici insurrezionalisti il nemico non era solo quello chiuso dietro la linea rossa, ma anche molti di quelli che volevano sfondarla. Ma allora, a chi attribuire tutta questa violenza? È questa la preoccupazione che vi assilla, vero? Voi politici, giornalisti, sinistri, recuperatori, fate veramente schifo. Gli scontri di Genova hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Siamo spiacenti di comunicarvi che no, non erano tutti anarchici insurrezionalisti. No, non erano tutti dei Black Bloc. No, non erano tutti stranieri. È inutile che andiate a cercare in qualche angolo recondito, oscuro, ciò che avete sotto gli occhi. Proprio il fatto più grave avvenuto a Genova, l'assassinio di un dimostrante da parte dei carabinieri, dovrebbe ben suggerirvi qualcosa. Malgrado gli odiosi tentativi da parte dei giornalisti di farlo rientrare in una comoda etichetta prestabilita, Carlo Giuliani non era vestito di nero, non era un anarchico insurrezionalista, non era uno squatter, non era un pancabestia, era solo un ragazzo arrabbiato contro questo mondo che si è difeso uccidendolo. Non era uno dei pochi, era uno dei tanti. La rivolta non è una rara tara genetica, la rivolta è nell'aria, pronta a manifestarsi dappertutto in chiunque. Chi si indigna per la devastazione di banche, uffici finanziari, ovvero le sedi dei criminali fra i più feroci che esistono, è solo chi è degno di questo mondo ed è ovvio che intende difenderlo con ogni mezzo necessario. Casarini, che ha perso un'occasione d'oro per mostrare al mondo il suo già collaudato show di scontri simulati, e Agnoletto, che tante volte gli ha sottratto la luce dei riflettori, entrambi si sono adoperati per difenderlo, non disdegnando di ricorrere alla delazione e alla richiesta di iniziative più dure e decise da parte delle forze dell'ordine. Peccato per loro che costoro lo abbiano fatto in maniera indiscriminata. Questi due pezzi di merda sono stati costretti a mettersi a nudo, ad ammettere di non poter controllare e rappresentare un intero movimento di protesta. Le vostre certezze sono finite, i vostri calcoli politici pure. Gli insorti di Genova erano pochi rispetto ai manifestanti pacifici, è vero, ma erano molti, troppi, rispetto alle vostre speranze. È inutile che continuiate a strillare contro pochi scalmanati. È inutile che continuiate a cercare parafulmini per proteggervi dalla tempesta quando questa vi travolge. E questo testo, che è circolato in rete, è stato scritto da alcuni anarchici il 23 luglio 2001.

A fuoco senza acqua, a fuoco con l'ispirazione, a fuoco fuori casa, a fuoco tra queste persone, a fuoco. Calo giù, lasciami toccare il fondo, voglio silenzio intorno, non voglio un resoconto. A fuoco senza acqua, a fuoco con l'ispirazione, a fuoco fuori casa, a fuoco tra queste persone, a fuoco.

cemento che mi chiama se coscendo. Sotto il livello della superficie, solo coi raggi del sole, superuomo di cenice. Fa un favore, vaffanculo voglio. Silenzio intorno, sonno, tranquillità, sogno. Sotto il mondo, un fondo di libertà voglio. Cadere l'anima sul foglio, un peso che si stacca di netto dallo scoglio. La mano che ti lascia

0: E proseguiamo con l'ultima lettura di questo opuscolo. Qualche nostra riflessione sulle giornate di luglio. I commenti a caldo sugli eventi riportano, soprattutto come è ovvio da parte della stampa istituzionale, le accuse dei capi delle organizzazioni presenti a Genova che parlano quasi unanimemente di provocatori in combutta con la polizia, addirittura filmati o fotografati, o nel minore dei casi di teppisti lasciati liberi di agire che avrebbero, giro pagina, comunque fatto il gioco della
1: Al
0: polizia.
1: suono del campanello, girate la pagina, scusa.
0: No, già vedo poco, quindi è proprio. Fatto gioco della polizia, dandole occasione di attaccare il grosso della manifestazione pacifica. La prima osservazione che si può fare è che queste accuse si ripetono metodicamente da 25 anni, ogni qualvolta una manifestazione di piazza sfuga al controllo dei suoi presunti organizzatori politici. A sentire costoro ci sono sempre teste calde, compagni che sbagliano, persone che cadono nelle provocazioni fasciste o poliziesche. Oppure nei casi più eclatanti infiltrati. Questa è l'unica giustificazione di chi cerca di gestire e strumentalizzare la volontà di protesta di migliaia di persone su argomenti che toccano tutto e tutti, in modi diretti e indiretti. Ci sono migliaia di motivi per protestare: una congrega di potenti, i più potenti occidenti, protetti da migliaia di uomini armati di tutto punto, gli stessi uomini che in prima istanza, tutti i giorni, dappertutto, applicano le decisioni dei potenti. Il G8 non è nulla, nulla si decide là, ma è un simbolo e simbolicamente c'era chi voleva protestare contro di loro in modi e termini diversi. E a questo punto bisogna intendersi sui termini. Contestare democraticamente, che nell'accezione dei cosiddetti organizzatori ed esponenti della società civile significa senza offendere, senza fare danni, senza difendersi, significa anche rendersi conto, come giustamente hanno rimarcato gli stessi potenti, nonché il loro portavoce, che questi potenti rappresentano nazioni in cui vige la democrazia e che gli stessi sono stati democraticamente eletti dalla maggioranza degli elettori e che quindi rappresentano tutti coloro che accettano, votando ed accettando i termini della gestione democratica, di essere governati da questo o da quello schieramento politico. È un sistema che non lascia spazi, o si accetta oppure no. In questo senso, coloro che pensavano di protestare democraticamente, praticamente manifestavano solo il disappunto di una minoranza istituzionale per le decisioni del governo che loro stessi hanno legittimato votando. Ci si renda conto. Anche se fossero stati 1 milione di persone, sarebbero stati democraticamente considerati una minoranza. Gli elettori hanno deciso altro, hanno votato altri e gli eletti democraticamente decidono per tutti. Diversi milioni di persone hanno eletto questi potenti, che gli altri continuino a provare. Gratta gratta, magari una volta tocca a te come andare. A che serve una manifestazione in minoranza? A sfogarsi, a fare vedere che non si è d'accordo, a cercare di far pressione sui nostri governanti perché prendano decisioni più giuste, chissà perché dovrebbero farlo. Però, quando poi ci si trova in piazza, magari per la seconda, la terza, la decima, la centesima volta, dopo anni che si subiscono dall'alto decisioni, limitazioni, oppressioni, ingiustizie, repressioni, violenze, succede altro. Succede che ci si ricorda della rabbia, di quando si subiscono dei torti, di come sia impossibile gestire la propria vita perché in ogni suo aspetto siamo limitati e repressi da un sistema che ha fabbricato dei binari predefiniti dai quali è impossibile sfuggire. Succede che ci si rende conto di come non sia neanche possibile capire chi sia il responsabile di ciò che ci accade. Non è responsabile il nostro datore di lavoro, se non ci fosse lui non si mangia. Non lo è chi ci fa pagare le tasse, anzi adesso le tolgono direttamente agli stipendi, così sembra più indolore. Non lo è chi ci multa, in fondo fa solo il suo lavoro. Non lo è chi ci insegna da quando siamo piccoli come comportarci. Un modo comune ci deve essere. Se poi c'è chi non lo fa, pazienza e subisci. Non lo è chi ci governa, in fondo è l'espressione della maggioranza di noi. Non Non lo è chi ci manganella e ci arresta, qualcuno deve pur farlo. E poi non è con la forza che si fanno valere le ragioni di chi sta sotto. Così, quando nella vita di tutti i giorni ci rendiamo conto che le cose non vanno, nessuno è mai colpevole, nessuno è responsabile, tutti hanno una giustificazione e non si può fare nulla, se non pregare, votare e chiedere qualche briciola in più, qualche soldo in più, una casetta. Per le grandi questioni collettive non ci sono responsabili, inquinamento, fame, malattie, guerre, via dicendo, non trovano mai responsabili e si resta lì a torcersi le mani impotenti. C'è chi è sceso in piazza con questi sentimenti ormai razionalizzati da tempo, chi li ha sentiti emergere durante le ore in piazza. E tanti, molti, hanno sfogato la loro rabbia. Sono esplosi, comprendendo come, in queste manifestazioni, non ci sia null'altro da fare che non porti ad una mera scampagnata. Tanti, molti, hanno espresso distruttivamente la propria rabbia e il proprio furore contro un sistema che, questo sì, è un blocco nero. Un blocco che non lascia spazio a nessun altro metodo, men che meno quello dell'autodeterminazione della propria vita. Ogni essere in gabbia prima o poi si ribella, per quanto larga e confortevole sia la gabbia. Poi possiamo anche dire che la polizia avrebbe caricato comunque, che ha caricato chi non faceva nulla, che altro non aspettavano, che gli piace picchiare, che il clima era comunque di intimidazione. Ma il fatto è che non c'era altro modo sensato di porsi di fronte a 8 potenti che decidono per tutti e che si circondano di migliaia di uomini armati. E chi ha visto la violenza endemica della manifestazione istituzionale, dei suoi blocchi, delle mura, delle divise, ancor prima delle violenze dirette, sa che la responsabilità è dello Stato e dei suoi protettori, altro che provocatori. La loro stessa esistenza è una provocazione, una minaccia. Quando si protesta contro chi governa il mondo, non ci possono essere mezze misure. Il sistema vuole qualcuno o alcuni che governino tutti e il singolo nulla può. E in questi giorni migliaia di singoli, non certo solo alcuni anarchici, già che tutto ci interessa meno che cavalcare la tigre, si sono espressi, hanno vissuto senza mediazioni la propria rabbia. Sappiano gli organizzatori, i mediatori, i politicanti istituzionali o meno, che nessuno, né noi, né loro, né nessuno di quelli in piazza ieri e in futuro, può governare la protesta, può imbrigliare la furia di chi tutti i giorni è costretto a vivere sotto l'egida dello Stato, della legge e della giustizia. Costoro, i cosiddetti pacifisti, socialdemocratici, riformisti, non potranno far altro che ricalcare metodi e sistemi di coloro che dicono di contestare. Organizzazioni verticistiche e specialistiche, delega, rappresentanza, controllo, censura, repressione. Potere contro il potere, spariscano, oppure si rassegnino ad organizzare viaggi per turisti alternativo antagonisti annoiati, magari per destinazioni esotiche e lontane, che non li tocchino così da vicino nella vita quotidiana. Alcune note critiche generali e in astratto. Il pericolo di queste manifestazioni è che, anche più determinati e sinceri, si adagino sul fatto che solo in queste occasioni ci si possa esprimere, cioè solo quando ci sono situazioni di massa, quando la soddisfazione di agire è condivisa da molti, magari quando le proprie azioni hanno diffusione mediatica. Il pericolo, quindi, sono la rinuncia alla progettualità e l'autocompiacimento. Ciò che invece materialmente pericolosissimo è la diffusione di telecamere, video e macchine fotografiche dovunque, anche nelle proprie file. Lo strumento maggiormente utilizzato dalla repressione per il controllo, l'identificazione e la repressione degli individui. Bisogna eliminare innanzitutto tra di noi questa pratica, questa abitudine stupida ed inutile di filmare e fotografare. La rappresentazione e lo spettacolo della realtà non può far altro che sviare le nostre azioni. E questo è stato scritto dal Paso, domenica 22 luglio 2001.

0: E questi pezzi erano di KS, altro gruppo rap abruzzese che ci sta, e appunto con il testo che abbiamo letto,
1: Che abbiamo letto ora.
0: sì, con l'ultimo testo che abbiamo letto ora, appunto concludiamo questo piccolo, non so come chiamarlo, ricordo, non è esattamente un ricordo, questo piccolo, vabbè. Giusto per i 25, visto che è il 25esimo anno da Genova 2001, e vabbè, concludiamo così questa cosa. Vi rinnovo l'invito a chiunque abbia modo di avere accesso alle registrazioni di Radio Gap. Se mi iscrive sulla mail di Radio Stacchio, io sarò molto, molto contento. Detto ciò, vi aggiorniamo un secondo, ma per chi non lo sapesse, sugli arresti del 16 giugno. E in particolare che appunto sono state revocate le misure cautelari per 8 di loro, leggo da La Nemesi. Apprendiamo che in seguito all'udienza presso il Tribunale del Riesame sono state revocate le misure cautelari in carcere e ai domiciliari per Arnau, Bibi, Giulia, Luna, Nicole, Nico e Stefano, applicate loro a seguito dell'operazione repressiva del 16 giugno per il reato associativo 270 bis. Anche per Toni, nei cui confronti il 16 giugno era stata applicata la custodia cautelare in carcere con l'accusa di terrorismo della parola, in applicazione della nuova fattispecie di reato 270 quinquies, comma terzo, è stata successivamente revocata la misura cautelare. Per quanto riguarda Pietro, perseguito con la medesima accusa mossa nei confronti di Toni, al momento è ancora imprigionato al carcere di Terni. Per scrivergli, Pietro Rossetti, casa circondariale di Terni, strada delle Campore, 320500 Terni, TR. E appunto, in seguito all'operazione repressiva del 16 giugno, era stato anche sgomberato il ben ci venga occupato, che era stato rioccupato dai compagni tra nel sabato notte scorsa e domenica, ma lunedì purtroppo è stato risgomberato dalle guardie.

0: spiaggia.
1: Money am Ambrose, Abruzzo criminale, tornati dall'inferno per raccontare qualche storia. Avasta a fare l'incastro. In strada stop con l'inganno per ogni abuso di potere. E gli sbirra a merda e dove sta?
0: E li bastarda e dove sta?

0: pizza criminale.
1: E questi due ultimi due pezzi erano il primo era un featuring di Adriatic Jungle con cariche esplosive e il secondo era di Abruzzo Criminale. E per concludere questo primo parte di Rihanna Dir vi leggo un testo che si intitola Elogio della divisa. Meglio che non ci rubino niente, almeno così non si avranno guai con la polizia. Karl Kraus. Senza la polizia niente è stato. Se per i teorici della democrazia quest'ultima è il punto di arrivo della massima estensione possibile della mia libertà di fronte al rispetto per la libertà concretamente identificabile degli altri, questo punto di arrivo porta i contrassegni del poliziotto. Non c'è figura istituzionale dello Stato, dal Presidente della Repubblica all'ultimo vigile urbano di uno sconosciuto paesetto, che non comprenda in sé, avvolto nella carta trasparente delle chiacchiere ideologiche, l'autorità del poliziotto. Ciò è chiaro riflettendo sulla protezione legale, via via sempre più sfumata ma mai inesistente, di cui queste figure godono. Non posso sbeffeggiare né il Presidente della Repubblica né il più rimbambito dei vigili urbani, senza trovarmi ad affrontare un giudizio in tribunale in base a un articolo del Codice Penale. Il fatto è che perfino il conducente di un autobus, incaricato di un servizio pubblico, gode di una certa protezione istituzionale e mette così in mostra visibilmente un piccolissimo lembo di divisa poliziesca. Lo Stato odierno, il più moderno degli Stati odierni, dove tutti gli uomini politici si riempiono la bocca quotidianamente con parole di libertà, è sempre uno Stato di polizia. La vecchia definizione di Stato di polizia, basata sull'esistenza di leggi che sospendevano i diritti dei cittadini per un certo periodo di tempo o in certe occasioni, regge ancora oggi. Queste sospensioni, questi divieti esistono ancora e ognuno si sente sottoposto a indagine dal primo momento in cui è avvicinato da un poliziotto di qualsiasi genere. Ora, non c'è uomo che, investito da un potere qualsiasi, non si trasformi. L'autorità che quel potere conferisce secerne il peggio di ogni uomo, fa venire alla superficie la miseria aggressiva che la stupidità e la vigliaccheria tengono sommersa quasi sempre per paura. La divisa funziona come segnale per gli altri. Attento, io sono un'autorità e in base a questa investitura sacra non solo sono intoccabile, ma sono anche autorizzato a sottoporvi ad indagine. Ma questo straccio e i relativi ridicoli ammenicoli che lo identificano con maggior precisione ha anche una conseguenza funesta su chi lo indossa. Mette alla luce quella vigliaccheria e quella miseria di cui dicevamo prima e le avvolge in una sorta di crescendo di stupidità che quasi sempre impedisce al buonsenso e all'intelligenza. Anche i poliziotti, sebbene raramente, possono possedere qualche residuo di quest'ultima qualità non proprio comune, di ostacolare quel crescendo. Se il comune imbecille, privo di contrassegni, ha bisogno quasi sempre di dire «lei non sa chi sono io», per affermare se stesso, l'uomo in divisa non ha questa necessità, la divisa parla per lui. Prendete adesso un esemplare qualsiasi di un uomo in divisa, e nella mia ormai lunga vita ne ho conosciute a migliaia. I migliori fra essi, e devo ammettere di averne individuati una manciata, seppur capaci di frenare gli istinti bestiali che il proprio lavoro metteva in moto, erano tutti, e ne convenivano discutendo con me, che riuscivo a stringere di fronte alle loro responsabilità dei vigliacchi. Quasi sempre vedevano l'ignomia attorno a loro, ma non muovevano un dito per non perdere il lavoro e la pensione. Guardando da un'altra parte, questa cosiddetta elite intelligente e di buon animo era quindi anche peggiore del brutto picchiatore nel buio di una stanza appositamente attrezzata. Ma che conta parlare dei pochi di fronte ai molti? Il massacro messicano, definizione data da un funzionario di polizia, a cui abbiamo assistito a Genova nel 2001 in occasione del G8, non è stato che la messa in scena, a livello un poco più ampio e meno camuffato, di una pratica che coinvolge la totalità dei poliziotti. Con il termine poliziotti intendiamo tutti coloro che indossano una divisa militare o paramilitare, esercito, carabinieri, finanza, polizia, polizia penitenziaria, vigili urbani, guardie private, eccetera. Non molti sanno che in tutte le stazioni di carabinieri, tutti i commissariati di polizia e in tutte le caserme di qualsiasi tipo, esistono attrezzi e stanze speciali dove si custodiscono, pronti all'uso, strumenti di tortura adeguati a far parlare coloro che, in vista di dare fondamento alle indagini in corso, si trovano nella disgraziata situazione di affrontare questa prova. Nessuno pensi che si tratti di vergini di Norimberga o fruste medievali. Basta un sottopancia di cavallo in cuoio, un grosso secchio pieno d'acqua sporca, uno strofinaccio umido, un elenco telefonico e due mani robuste. Non ci sono indagini che non sono sostenute da opportuni ammorbidimenti. Chi scrive ne sa qualcosa. Quando acquisti cani alla catena, viene allentato il guinzaglio. In altri termini, quando chi sta al governo manifesta chiari segni di stretta autoritarie, le peggiori attitudini sadiche si manifestano subito e si innesta in una sorta di moltiplicatore che spesso arriva agli estremi. Dietro i campi di sterminio nazisti ci stava un meccanismo teorico di propaganda vastissimo che avevano reclutato i migliori cervelli fra gli scienziati tedeschi dell'epoca. Ma nel suo piccolo ognuno fa quel che può. Fra le tante torture che ho subito, mi ha fatto particolare impressione la presenza di due donne nel corso del trattamento, durato 11 ore, che è stato adottato nei confronti miei e del compagno che era con me dopo l'arresto per la rapina di Bergamo nel febbraio 1989 nella locale questura. È stata l'unica volta in cui ho visto delle donne presenti in una situazione del genere. La parità dei sessi, anche 20 anni fa, era a buon punto. In nome della Repubblica, della Democratica Repubblica. Questo testo è stato scritto da Alfredo Maria Bonanno e lo dedicherei a quel soggetto vestito da vigile del fuoco che si vede attivamente, che si vede attivo nello sgombero del ben ci venga con un bel martellone in mano mentre tira giù un muro. Giusto per ricordare, anni fa si sentiva nelle piazze lo slogan che rispettiamo solo i pompieri, ma nella realtà, non so da quanti anni, ma da un bel po' di anni, già dai tempi in cui sentivo questo slogan, i pompieri si prestavano alle peggio porcherie, per cui direi di non rispettare nemmeno quelli. E parafrasando, citando una canzone, anche se non rispetto tutti i lavori io, com'è che faceva? Non me lo ricordo più. Va bene. Per tutti i lavori provo rispetto, tranne per chi ha un distintivo sul petto. Io non provo rispetto per tutti i lavori, ma comunque quelli col distintivo sicuramente sono i peggio, vigili del fuoco compresi. Le robe a salvare la gente e invece si prestano a fare le peggio porcherie, sti infami. Detto ciò, passiamo alla parte meno più carina del programma, in cui parliamo degli animaletti. In cui la mia corredatrice parla di animali.

0: Eccoci qui a questo round. Parliamo di un insetto che secondo me viene un po' ignorato, che sono le libellule. Allora, partirò con ovviamente un articolo scientifico, poi mi sposterò su delle curiosità che non so se siano vere, ma mi fido. Fondamentalmente, che cosa ci viene detto? Che all'inizio. Fino ad ora, e con fino ad ora intendo il 2014, quindi vabbè. Comunque, cosa si è scoperto? Che le libellule non inseguono semplicemente le loro prede, ma fanno una cosa molto figa, perché elaborano articolati modelli previsionali delle possibili reazioni della preda ai loro spostamenti. Quindi diciamo che hanno lo stesso controllo dinamico della situazione che troviamo negli esseri umani e nei vertebrati per afferrare gli oggetti in movimento. La cosa interessante è che, ripeto, 2014, questa cosa non era mai stata osservata negli insetti. E vabbè, appunto, si pensava che per catturare prede tutti gli insetti sfruttassero un sistema di inseguimento semplice. Quindi un inseguimento in cui il movimento del predatore è guidato esclusivamente dalla posizione della sua preda. Cosa vuol dire? Che il predatore punta la preda cercando di tenere costante l'angolo di mira mentre si muove verso il punto di intercettazione. Allora, questo modo di cacciare è molto economico. E anche efficiente, solo se il bersaglio ha una traiettoria balistica o comunque lineare. Però le libellule cosa amano mangiare? Moscerini, zanzare, effimere e tricotteri, che diciamo si muovono in una maniera un po' variabile, con i loro scattini improvvisi. Qual è la cosa? Che questo modo di muoversi dovrebbe tecnicamente ridurre il tasso di successi degli attacchi, poiché i cambiamenti di direzione dovrebbero tutto sommato rappresentare un po' una sfida per la libellula. Ok? Nella pratica non è così, perché nella pratica la cattura da parte della libellula ha successo il 95% delle volte. Ora, io salterò al momento in cui mi fanno la trafila di nomi e di università che sono sicuramente fantastiche. Però la Maraia che cosa ha fatto? Ha fatto in laboratorio una arena di caccia. Questa è la prova che forse tutti dovremmo diventare scienziati per fare gli esperimenti più improbabili.
1: Improbabili.
0: Oh, guardi, io ho una proposta per il comitato etico. Un'arena di caccia per le libere. Ma certo!
1: Ah, va
0: Bello,
1: bene, non
0: ma come
1: aspettava morte.
0: vorremmo dare cocaina ai salmoni? Ne abbiamo già parlato, certo. Beh, bello. Però cosa hanno fatto? Quindi hanno ripreso con delle cine prese ad altissima velocità i movimenti del corpo delle libellule, inclusi quelli del corpo. E questa cosa ci interessa abbastanza. Perché cosa si è scoperto? Che

0: ogni libellula cosa fa? Sposta la testa in modo da mantenere l'immagine della preda al centro della linea di vista dell'occhio, a prescindere dai movimenti di rotazione del proprio corpo. E inoltre, la cosa davvero figa è che questi spostamenti del capo avvengono troppo in fretta per essere una reazione alle deviazioni della preda. Perché, insomma, diciamo che la libellula si muove la testolina praticamente in concomitanza ai movimenti della preda. E si ipotizza, e potrebbe essere anche in potenza molto vero, che la libellula di fatto cacci con un sistema predittivo dei movimenti della preda. Saranno necessarie ulteriori ricerche per capire se è vero, però a me piace vivere nel mondo delle fantasie. Ma perché parliamo di libellule? Perché ho delle novità sulle libellule che io non sapevo. E ora c'è una scarrellata di aneddoti sulle libellule. Non dico la fonte, non è Focus, ok? Però nel senso...
1: Ma è Ficus, nel senso che è una cosa molto figa.
0: È Ficus perché è molto figo. Allora, diciamo... Allora, a quanto pare i cinesi credevano che se una libellula entrava in una casa fosse un buon auspicio. E fin qua, bello, no? I buddisti invece collegavano le libellule con le verità più intime della vita, il nobile sentiero per ottenere la saggezza. Altra cosa molto bella. Alcuni nativi americani, come la tribù degli Hopi, consideravano le libellule delle guaritrici e le hanno addirittura associate all'acqua pura e alla velocità. Bello. Invece, altre tribù pensavano che queste amichette fossero imparentate con le streghe. Carino, cioè dipende da come vediamo le streghe. In Giappone, anche questa cosa bella, che insomma si trovavano i samurai, cioè non se le piazzavano vive, facevano, non so, degli ornamenti a forma di libellula sugli elmi, perché erano chiamati insetti vittoriosi. Infatti, come abbiamo appena scoperto, le libellule sono risolute quando attaccano la preda. Ancora, nella mitologia nordica erano imparentate con la dea dell'amore. Nelle tradizioni celtiche le fate cavalcavano le libellule e le libellule aiutavano i serpenti feriti curandoli. E adesso arriva un po' il momento di bello, così. A causa delle code a punta, alcuni credevano che le libelle pungessero. E fin qua, vabbè, le belle. Altri invece pensavano che le libellule, ma sembra quasi uno scioglilingua, le libellule dessero dei colpetti alle orecchie dei bambini e gli cucissero le palpebre o le bocche mentre dormivano. Già qua più agghiacciante. Tanto che erano chiamate lago da rammendo del diavolo o semplicemente il diavolo. Ma ancora, sempre per la loro forma un po' a bilancino, gli esseri umani si sono per un po' immaginati che Satana mandasse le libellule per pesare le loro anime. Vabbè, sono stati anche simbolo della visita degli amati defunti, ma la cosa più figa è che, no, quando la gente dice il re della savana, il re degli animali, è il leone, sappiate che la percentuale di successo di caccia di un leone è solo del 25%. Quindi niente, le libellule tra sacro e profano, che cos'è che ascoltano? Cos'è che avevo detto? I Prozac più, perché ogni tanto devono tornare pure loro.

0: E siamo giunti alla fine di questa puntata diciassettesima, che è la diciottesima in realtà,
1: Diciottesima.
0: ma c'era qualche popolo che iniziava a contare dallo zero, qualche, boh, cultura, non mi ricordo più. In ogni caso vi do gli appuntamenti più stimolanti per le vostre gite fuori porta di questo fine settimana, in particolare sabato 18 luglio, colpevoli di Palestina, e qui le gite diventano anche lunghe, dalle più vicine alle più lontane. Presidia le carceri di Melfi, Rossano, Terni, Sassari e Ferrara, a sostegno dei prigionieri palestinesi reclusi nelle carceri italiane in quanto colpevoli di Palestina. Convochiamo in contemporanea i presidi solidali sotto le case circondariali, appunto, di Ferrara, Melfi, Terni, Rossano, Calabro e Sassari. Libertà per tutti i prigionieri palestinesi contro ogni complicità col genocidio sionista. E questo sarà sabato 18, e vabbè, vi do anche gli orari. Beh, sono sabato 18 alle 18, giusto per non sbagliarsi, cioè è proprio difficile confondersi. Dopodiché, a Genova ci sarà il corteo nazionale, appunto, in ricordo. Il ricordo, sai che sì che è il ricordo, per i 25 anni dal G8 appunto di Genova, corteo nazionale 19 luglio ore 15:30 che parte da Piazza Carlo Giuliani, che è Piazza Animonda, e c'è un preconcentramento spezzone giovani, se vi sentite giovani
1: Andate.
0: vi trovate alle 14:30 con appunto spezzone giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione davanti alla scuola Diaz, via Cesare Battisti. E il giorno dopo, lunedì 20:07, ci sarà un presidio sempre in piazza Alimonda, piazza Carlo Giuliani, per non dimenticarlo, dalle 14:30 alle 8 di sera a cura del comitato. Non mi ricordo più il comitato. Va bene.
1: Forlì.
0: Dopodiché, carcere di Forlì. Doppio appuntamento a carcere di Forlì, lato Via della Rocca, dalle ore 18 alle ore 20:30. E sono, vabbè, appuntamenti per più avanti, comunque per il 20 luglio e per il 3 agosto. Un secondo solo, che ce la posso fare. 20 luglio, 3 agosto, ore 18, torniamo sotto le infami mura del carcere La Rocca di Forlì. Per chi sta dentro, resiste al caldo e alla tortura della reclusione. Per noi che stiamo fuori, che ritroviamo ogni volta lo spirito dello stare assieme per un ideale pratico in strada. Ricordiamo che la lotta per la liberazione dei compagni arrestati il 16 giugno non sarà terminata finché anche Pietro non sarà nuovamente con noi. Ricordiamo che la lotta per la liberazione di tutte le nostre compagne e di tutte le persone ingabbiate non finirà fino a che non crollerà questa infame società, tutte libere, fuoco alle galere. E vi ho dato tutti gli appuntamenti che volevamo darvi. Vi ricordiamo infine di andare su Rebaltè. Perché se andate su Rebaltela e non volete, siete pelandroni e non volete o non potete andare via da questa cittadina non esattamente felice, il 18 luglio dalle ore 18:30 al centro sportivo Gigi Piccoli, via Carotto 1, suonerà niente po' di meno che Cuba Cabal direttamente dall'Abruzzo, e ora capirete perché abbiamo fatto la puntata con un sacco di simpatici rapper abruzzesi. In più, insieme a lui suoneranno anche Melograno Crew, White Trash, Giuro 37129 e Boozer. E giornata benefit a cura della cassa antirepressione, pranzo sociale, confronto sulla repressione degli spazi in città, cena, pizza col forno a legna. E quindi dai, è forte, scegliete l'appuntamento che vi piace o ditecene degli altri. Non so in che maniera, perché ci sentiremo giovedì prossimo, e quindi vi lasciamo col solito pezzone sobrio. Buonasera,
1: Buonanotte.
0: bonsoiré et bonne nuit à tout le monde.

Chucky, ho!

0: C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Gli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: che vidia.
1: andiamocene, dai!
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: I turn to you, and I turn to you.

0: evening, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

ti lascio Italia, terra di ladri, con i miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale. E tu, borghese,

Sì, trionferà la nostra causa e noi godremo dei diritti sociali, saremo liberi.

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Scendo di occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Ehi man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

grandi emozioni.